Oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé,